0: passano, eh. Che fa carterare, so che c'è lo vostro, fa carterare.
1: Il tempo passa, non famos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo, como ayer.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che